Mamedi a ke lebowe thapelo e weleng sebakeng sena le hose re leboa modimo ya re tsositseng sontaheng sa qetela re leboa bophelo re mo leboa dintshontso ho bane yena ke modimo Buka ke a Juda Buka ya Juda Ka pela tseno lo fela Juda o teng Juda chapter 1 verse 9 Yona ha ifumaneile e bale ya tsena. Athe ha ile a reka ngeloi Mikaele. Ha ne a tseka setopo sa moshe le diabolosi. O tsabile ho mo ahlola ka nyefolo. Ampa are. Morena wa o khalemela